0: fuori dopo. Dopo un bambino.
1: La unica costante es el cambio. Vortex.